Tutto qua c'è una parte di questa città che non è mia dick. Tu vorrei nim. Babu ti ho cobani. Adon ci ho caro carroco. O giudaio Paul. Che le giù loghi di dino giudaia. A me vuoro ba. Ricte lupo Paul. Gin che le baranava. Gin ricte per un cup. Kedgi. Kuno chukuru chungi. Meme de bedo ikisaba. Ege sing mario mene. Jome pomalong. Opo su chokar kare shiel. Pi winyo kopo ba. Chiru. Nyego te mako gya tek. Ote pime Paul. Kuno yeta yere. Paul kere banaba tek tek kop. Itek chun. Ni. Unumiru yam. Oge rebu kopo ba. Edu kita me wun giwu ibolu wunu ko tenge. Kun momitamu wunu ni iramu wunu nungu. Kwa pera kino naka naka. Wandu ngo logere giwao. Giwa bangoro. Pia roro shiko ni. Andu nga kiri mebiru chieng bangoro. Me mi yo me lare. Otun iya giki iwi podolong. Aleluya. Tine nimo. So, babu kwa wakani. Ika. Edu Yesu unudu kelo kopu kopu. Edu. Mija. Nye. Kini dini ki ame gini waro banga. Pien luge jua pul. Ame gini unu tia waro banga. Dino judaya. Tensha kola koro ko. Tendo kujua muji Yesu Kristo. Tenja ko lokoro ko tendo ko juama Yesu Kristo e isa ya ba ento wando ko maro loki kum dini gi eta mituni ko inen kana waro kwani bible te ko buni polo rago ko po bana ko kum gura Kristo te kwa jo